and 7. Na utie jumedia yatu di se otini nimpaiwa emote. Si eye noma bibri.

ti meko su masumuda eti beme ni mami wo ha oi kesi beme ni mami wo